Zhobo namba, xiao la biyo che rinne yuko tuyene da yi jebi ko xiu ju yi. Xilo nito nyinga li dawa gubara, rongjo che rinne yuko tuyene che biyo che towi pye je la nosi che jasho shibi shata ko chunyi chomba tang. Jen tuy to rinne yuko tuyene biyo che towi pye je la nosi che jasho shibi shata ko chunyi che lota hiso ko chugu chomba maze. Shizo to yongzhao jang xeba tene. Jaka che rinne toche jaka che tajwe tang, yuko toche jakan zuche che kuji tencho shibi hitri shashwe jire la. Rongjo che rinne to yuko tuyene peje che hincha sewa tang, peje che nune go hiu pewa shibi shata kachi hichang re. Dalu e tizi tongpo, peje yuko chongra calop shunne gawe bi pesho nguyenba yunba ne. Yuko wa mtin chir zhujia chogo ta sotong sonja la nene hiunba de, duyo zomba le jaja